Lendo kuchipata, lendo kuchimina, lendo kuchiona, na kwenda kwa mama nyato zinjizi naone nzipino, umba unaine, utumbe wandimalire.